0: fare un loro Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Corpo di Cristo. Amen.